0: Lagilu FM 96.7.
1: Emi omo yin na ni o jali jani mo wa nita bayi lati le mo bi awon eyan se se da mo Maggi chicken flavor si oya esipeli celery
0: S E L E R I E salary
1: ah boda mi esipeli esipeli no di salary oya lopin gbiyanju esipeli turmeric
2: T U R M E R I C turmeric
1: e kare pali ohun se be Maggi chicken flavor.